0: Parque Superficie Lanchile 48, listo a rodar.
1: Superficie Lanchile 48, listo a rodar.
2: Affirm.

0: Alla prossima firma, 608, dico firma aperto.
1: Canna provato, parlato.
0: Aprono il suo numero al 4508.
2: Aero Park Ground, good evening, go to 7-6-4, go ahead.
1: San 03.
2: I keep 203, go 7-6-4-4.
3: Pa, contacte San Fernando en 1-2-0-0.